anfate manzanani zan zumbanani alupe luarano matiu manundra kle una una lai tuerana fadia zan zumbanani alupe luarano matiu manundra kle una una.